0: dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Stai ascoltando?
2: Radio Padova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sono le 3 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Radio Padova.
1: Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: Sono le 6 e un minuto.
1: E rieccoci dopo un lungo ponte, quello del 2 giugno, insieme per questa mattinata di mercoledì, oggi 3 giugno, ben trovati da parte di Max Dupré, insieme fino alle 9, ritorna Buongiorno Amici con la nostra musica, i nostri grandi successi e in apertura stamattina Daniele Silvestri e Salirò.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, così cantava nel 95 Edoardo Bennato, che è protagonista di una bella mostra a Roma, mi piacerebbe visitarla, con le sue opere di ingegno dal punto di vista grafico, visto che oltre ad essere cantante è architetto urbanista, ma anche pittore, e molte delle opere esposte fanno riferimento anche ai suoi dischi. Per esempio la Torre di Babele era tutta disegnata da lui, e il disegno, tra l'altro, ha richiesto anche un lungo lavoro per sua stessa missione, è in bella mostra alla mostra di Roma. Bene, con Edoardo Bennato abbiamo iniziato insieme a Daniele Silvestri questa nostra puntata di oggi, mercoledì 3 giugno. Proseguiamo con Fulminacci e la sua Maledetto Me, qui alla di Padova, Ritmo

0: Se ti piace questa musica,
1: semplice come le storie che cominciano,
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Per i tuoi occhi, Italia, la luna.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Gloria, gloria, chiesa di campagna, gloria.
0: Radio Padova Italia.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.it.

0: Alla Prix trovi offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La grinta di Ultimo con Romantica, lui che si prepara ad una tournée che toccherà molte città d'Italia durante la stagione estiva e quindi in tanti ad applaudirlo, anche tanti fan qui a Nord-Est. Con Ultimo ci siamo avvicinati all'agenda, il nostro appuntamento con l'almanacco, oggi 3 giugno, santo del giorno, San Morando. Non credo ci sia in circolazione qualche Morando, ma se c'è, come sempre, tanti auguri di buon onomastico. 1935, il nastro azzurro viene assegnato alla nave Normandie per la più veloce traversata dell'Oceano Atlantico verso ovest, superando allora nel 1935 il precedente record del Rex. 1944, Charles de Gaulle invece diventa il primo ministro in Francia. Nel 1956, abolizione della terza classe dalle ferrovie europee, mi torna in mente una canzone di Francesco De Gregori. Nel 63, invece, oggi 3 giugno, a Città del Vaticano muore dopo 5 anni di pontificato Papa Giovanni XXIII, detto Papa Buono. 1968, Martin Luther King Jr. organizza invece la marcia per reclamare l'aumento del salario minimo a favore delle classi meno abbienti. Nel 92 in Italia scoppia il caso Sanitopoli, indagati oltre 300 medici e molti politici, tra questi c'era il nome anche di Bettino Craxi. Nel 2017 invece incidente a Torino in piazza San Carlo con 1500 addirittura feriti e un morto nella calca a seguito di un falso allarme attentato durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid. Compleanni Maurizio Mattioli, attore televisivo, 1950, Enrico Papi, Checco Zalone ed Elisabetta Gardini, tutti i protagonisti con i loro compleanni in questa giornata di giugno. Qui anche i miei saluti e l'augurio a voi se festeggiate compleanno e il saluto anche a Venusia che sentiremo tra poco con l'oroscopo. Le previsioni astrologiche infatti tra pochissimo, prima Mahmood con Bario, qui a Radio Padova.

Buone stelle da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi mercoledì 3 giugno 2026. Ariete, l'aspetto dissonante della Luna e di altre stelle potrebbe rendervi poco disponibili sia nelle relazioni di lavoro sia in famiglia. Cercate comunque di usare moderazione nel caso siate coinvolti in eventuali discussioni. Voto 7, meno meno. Toro, lavoro e studio, grazie alla benevolenza di Mercurio, non vi causeranno preoccupazioni e anche la vita affettiva sarà serena. Insomma, continuate così e voto 8. Gemelli, la libertà che vi concedono gli astri, soprattutto per quanto riguarda gli affari correnti, dovrebbe indurvi a pianificare il futuro, magari utilizzando le idee rivoluzionarie suggerite da Urano nel segno. E voto 7 più. Cancro, bene il lavoro, divergenze per la Luna in opposizione saranno possibili nei rapporti affettivi, pertanto siate cauti nell'esprimere il vostro parere, con il voto 8 meno. Leone, una certa svogliatezza è sempre possibile quando, come in questi giorni, Marte si trova in posizione dissonante, ma basterà dedicare il tempo libero al relax o a svaghi in grado di farvi sentire quanto prima più volenterosi. Voto 8 meno. Vergine, un'ottima luna vi predisporrà positivamente nei confronti degli impegni odierni, favorendo l'organizzazione in ambito lavorativo così come in casa. E voto 8. Bilancia, il periodo che state vivendo sembra porvi alcune sfide che, con la forza interiore e la curiosità suggerite da Plutone e Urano positivi, sarete capaci di affrontare, quindi voto 7 meno. Scorpione, il supporto della Luna amica vi donerà intuizioni vincenti per aggirare gli ostacoli di Marte in posizione disarmonica, ma siate ugualmente cauti e voto 7 più. Sagittario, la situazione professionale non vi causa problemi e anche la vita affettiva vi vede appagati, insomma tutto ok e voto 8. Capricorno, avrete nel buon aspetto che la Luna nel segno formerà con Marte una marcia in più per non essere del tutto sopraffatti dalle incombenze odierne, a patto che sappiate agire con riflessione. Bene nel lavoro, siate comprensivi in famiglia e voto 7 meno. Acquario, se vi sentite un po' irrequieti è per colpa di Marte che dalla sua posizione ostile potrebbe indurvi a non farvi sentire del tutto soddisfatti. Cercate di rilassarvi e voto 8 meno. Pesci, sono molti i pianeti che vi supportano e la vostra sarà davvero una buona giornata.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni.

0: 250 euro al mese. Tanzero Tag 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
7: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
13: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
14: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
16: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
18: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
17: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
18: E ci mantiene giovani.
17: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
18: Perché Oliveto è Oliveto.
19: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
20: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
19: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
20: Come risparmia?
19: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
20: E i lavori?
19: Ma c'è Ristruttura Smart.
20: Così ti risparmi anche tu, eh?
19: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
21: Iperceramica.
22: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Mango Mediterraneo, Radio Padova, alle 9.53 abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Potremmo dire benvenuti nel club dell'antistaminico di Radio Padova, ma non solo, ma di tutto il nostro gruppo, perché mi sto rendendo conto di non essere l'unico. E pensare che la temperatura un po' si è abbassata in questi giorni, ha piovuto e quindi magari i pollini si dovrebbero essere abbassati, invece è niente da fare, è così. Buona mattinata, bentrovati con la nostra musica, con i vostri messaggi, 328 319 8000, tra poco con le news e subito la nuova di Elisa.

0: Netflix trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ma dove siete?
6: Siamo ancora in coda!
5: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
7: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
8: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
9: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Radio Padova News.
1: In California un uomo si è barricato con degli ostaggi in un edificio di Bakersfield che ospita una banca e gli uffici del distretto scolastico. Due ostaggi sono stati liberati, gli altri sono in buone condizioni di salute. Evacuati gli edifici vicini, è in corso trattative. Sequestro di persona a scopo di estorsione, ma anche morte in conseguenza di un altro reato. Le ipotesi nei confronti di quattro persone fermate dalla DDA di Napoli. La vicenda è quella della scomparsa lo scorso febbraio dell'imprenditore Francesco Vorraro. 14 le regioni in allerta gialla per il maltempo, arancione in parte della Liguria e della Lombardia. Scuole chiuse in provincia della Spezia. La perturbazione si estende anche al centro-sud Italia. I venti di guerra spingono subito al ribasso le borse europee, con la sola Londra quasi invariata. Piazza Affari oggi apre a meno 0,43%. Sale a 74 punti base lo spread tra BTP e Bund tedeschi. Formula 1, a ridosso del Gran Premio di Monaco nel suo principato, Charles Leclerc prolunga il matrimonio con la Ferrari. Un rinnovo pluriennale, anche se la casa di Maranello non ha specificato il numero delle stagioni. È tutto a più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Ancora tu.

0: classico della musica italiana, Radio Padova, alle 10:05. Buongiorno, benvenuti. Anche adesso, come ogni ora, siamo pronti ad ascoltare tre canzoni, le abbiamo messe in fila per voi. La prima è Ai Ai, la nuova di Darcen D'Amico.
1: Tre canzoni in fila.
2: Prima di entrare in casa,

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

musica nuova a Radio Padova, 13 Pietro e Giuli, qui piangono tutti, 10:15, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, adesso un'altra delle canzoni della prossima estate, Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Ma dove siete?
4: Siamo ancora in coda!
3: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
5: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
6: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Certissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo un incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e La Tisana. In questo tratto si verificano già code per traffico tra San Giorgio di Nogaro e Sanstino di Livenza, sempre in direzione Venezia. A23 Palmanova-Tarvisio, verso Tarvisio, code per traffico intenso in uscita a Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Milano tra La Castellana e Marghera, in direzione Trieste tra Venezia e La Castellana. Ancora da segnalare sulla A4 in direzione Milano, code per traffico tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. Sulla A4 ancora Brescia-Padova, rallentamenti con code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e quello per l'Auto Brennero in direzione Milano per il traffico intenso. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio!
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Buon viaggio con Radio Padova.
7: Non

Ci vuole una laurea, la canzone di Coez a Radio Padova alle 10.27. Certe volte quando ci sono dei problemi burocratici, ad esempio una denuncia, sembra proprio che ci voglia una laurea. Parliamo di valigia smarrita oppure consegnata in ritardo, insomma questo è il periodo di ferie, di vacanze per noi italiani e purtroppo può capitare anche questo. Beh, arriva una novità importante per chi viaggia in aereo, perché la Corte di Cassazione ha dato ragione ai passeggeri chiarendo che il PIR, che è il modulo compilato direttamente in aeroporto in caso di bagaglio perso, vale già come reclamo ufficiale. Tradotto, non sarà più necessario inviare una seconda comunicazione formale entro 21 giorni alla compagnia aerea per chiedere il risarcimento. Basta quindi il PIR compilato al banco bagagli appena ci si accorge del problema. E per quanto riguarda invece i risarcimenti, la convenzione di Montreal prevede un indennizzo che può arrivare fino a 1.600 euro. Tutto questo per cercare di risolvere velocemente i problemi dei passeggeri che magari arrivano dall'altra parte del mondo e non si ritrovano più la valigia oppure danneggiata. Buona mattinata, bentrovati. Radio Padova suona Samurai J e questo è Flamenco Paranoia.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
14: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
13: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
14: Come risparmia?
13: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
14: E i lavori?
13: Ma c'è Ristruttura Smart.
14: Così ti risparmi anche tu, eh?
13: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Stai ascoltando Radio Padova.
21: Non ti ho cercato.

0: Radio Padova. Ritmo italiano.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po' mi fa ridere.

0: meglio di no.
1: Lunedì nero, Mr. Rain a Radio Padova alle 11.49. Buona mattinata, buon viaggio in compagnia dei nostri successi. In mattinata ci sono stati dei forti rallentamenti sulla A4 nel tratto compreso tra Padova Est e lo svincolo Dolo Milano, quindi in direzione di Venezia. Adesso la situazione si è risolta, ci sono dei rallentamenti, ma come dicevamo, situazione molto più tranquilla rispetto a qualche ora fa. La nostra musica a Radio Padova, c'è anche Mara Sattei e questa si intitola Sopra di me.

vi piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One, scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
5: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
6: Radio Padova News.
7: Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Alessandro Cisilin.
8: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia. Colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, sede del Forum Economico Internazionale al via oggi. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un autobus diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone.
7: E in Kuwait i droni iraniani hanno provocato un morto e numerosi feriti, colpite infrastrutture civili e vite, tra cui l'aeroporto internazionale della capitale. A Roma una potente tromba d'aria ha colpito la zona nord-est, soprattutto tra Prati Fiscali e Conca d'Oro, alberi caduti, colpendo anche delle auto in transito, ma senza conseguenze per i conducenti a quanto pare. Cassonetti spostati di diversi metri, segnaletica sradicata e molte strade chiuse, ma per ora non risultano feriti. Si completa oggi l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Domenica il ritorno nelle Marche. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: È mezzogiorno in punto.

su Radio Padova, NEC, lascia che io sia. Mezzogiorno, ormai passato da 3 minuti. Benvenuti da Luca Lazzari. Oggi sarà così per tutta la settimana, insieme fino alle 13. I vostri messaggi al 328 319 8000. E adesso il ritorno, devo dire gradito, di Biagio Antonacci. Questa è You and Me.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
0: Ritmo italiano.
2: Come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

0: Padova Spot Live.
1: Metà settimana con gusto ad Albignasego. Oggi tornano le papere food truck per servirvi un gran fitto misto dorato, croccante e straordinariamente leggero. È una ricetta inclusiva e genuina, preparata con farina di riso e acqua, fritta in olio di girasole alto oleico e priva di uova e derivati del latte. Per variare il menù, lasciatevi ispirare dalle specialità di mare della nostra gastronomia: paella, seppie in umido, baccalà mantecato e piatti pronti fatti in modo naturale, senza conservanti né additivi. Vi aspettiamo stasera dalle 18.15 alle 20.15 al parcheggio palazzetto di via Pirandello e dall'esperienza di Guido Albertini, ristorazione dal 1973. Scopri tutte le tappe aggiornate su lepapereitineranti.it.
0: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Mix trovi offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare per incidente sulla A4 Brescia-Padova, tratto chiuso tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano, chiusa l'entrata di Peschiera del Garda in direzione Milano, 8 km di code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano, code di curiosi in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Per il traffico intenso, rallentamenti con code verso Milano sulla A4 Brescia-Padova tra la superstrada Pedemontana Veneta e l'auto Brennero. A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Cessano in direzione Venezia. Torniamo a parlare della A4 Brescia-Padova. Questa notte verrà chiuso per lavori lo svincolo di Grisignano in uscita per chi proviene da Venezia dalle 21 fino alle 6 di domani mattina. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Giorno e 31, vacci piano con la tecnologia, perché può capitare che qualcosa ritorni di moda perché è pratico. Allora, parliamo di auricolari, ma perché un utente comune oggi potrebbe essere orientato verso l'acquisto di un paio di auricolari con il filo? Dietro questa scelta ci sono dei fattori economici e pratici. Allora, un paio di auricolari con filo costa molto meno rispetto a molti modelli wireless e soprattutto elimina alcuni di quei piccoli problemi e disagi che chiunque ha abbia un paio di auricolari senza filo conosce fin troppo bene, come ad esempio la necessità di ricaricare periodicamente gli auricolari e la loro custodia per evitare di rimanere a secco di autonomia e disconnessioni improvvise, aggiornamenti firmware da installare periodicamente. La praticità è quindi uno dei punti di forza degli auricolari con filo. Si collegano e funzionano immediatamente senza procedure di pairing oppure di ricariche preventive. E poi c'è un'altra cosa che a me mi ha fatto impazzire e ad un certo momento qualche anno fa sono ritornato agli auricolari con il filo, che quelli con il filo non li perdi, punto, basta. E questa secondo me è già una motivazione validissima. Poi logicamente ognuno può utilizzare quello che vuole. Benvenuti a Radio Padova, musica nuova, Achille Lauro, Comuni Immortali. E ciao.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
3: E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.
4: Buon vento a chi oggi partirà.
5: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
11: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: E dove andate quest'estate?
15: In Trentino, con i bambini.
14: Ah, vi piace camminare?
15: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
17: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
18: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
19: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
20: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
21: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
22: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
23: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
24: Io Kamik.
23: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
24: Ma è Kamik.
23: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
24: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
25: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
27: Perché Oliveto favorisce

0: Una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
0: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
0: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Su Radio Padova, la disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

C'era Rove con Femmina qui su Radio Padova, sono le 17:56 minuti. Buon pomeriggio da parte mia, sono Franco Ghirardello e pronta la nostra redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima Baby K e Mika Bolero.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanutta, una casa da vivere.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda!
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Radio Padova News.
1: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma è Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Padova, questa è Radio Padova.

Alan Sorrenti con Figli delle Stelle, siete su Radio Padova, di nuovo benvenuti, sono le 18 e 8 minuti e a proposito di stelle ci sarà una bella danza di pianeti per questa estate che arriverà, inizierà alle 10.24 del 21 giugno, insomma quando sapete che la durata del giorno raggiungerà il massimo, poi Venere e Giove in compagnia di Mercurio si incontreranno più luminosi che mai perché insomma sono nelle migliori condizioni di osservabilità, quindi attenzione perché ci sarà un gran bello spettacolo da vedere sopra le nostre teste. Benvenuti invece nel pomeriggio, la serata ormai di Radio Padova, quando continua la nostra musica con una bella novità dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo so.

Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Ti viene veramente voglia di essere avvinghiato da una bella festa di piazza, perché questa è l'energia che loro sono, riescono a trasmettere in questa novità delle ultime settimane. Sono le 18:19. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, la musica continua con Anna Tatiana.

0: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.

0: Offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari su terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
7: Aperto a tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Brescia-Padova. Continuano le code a tratti per traffico intenso tra Montebello e Desenzano in direzione Milano. Disagi per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre, verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Terraglio e la A27. Ancora per traffico intenso, incolonnamenti sulla A4 Venezia-Trieste verso Venezia tra Latisana e Cessalto, nonché in uscita al casello di Latisana. Infine sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo code per incidente in entrambe le direzioni tra Padova Sud e Terme Euganee. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Per il prossimo sabato vi segnalo un luogo che ha una forza narrativa rarissima, perché non mostra solo la storia, la fa quasi sentire addosso. A Monfalcone la Galleria Rifugio è tornata accessibile al pubblico come spazio museale dedicato alla memoria della guerra, e in giugno le visite guidate si tengono il sabato alle 10 del mattino. Sono gratuite, ma su prenotazione in piccoli gruppi, e durano circa 75 minuti, proprio per che si entra in un ambiente particolare con la temperatura intorno ai 12 gradi e parecchia umidità, ed è consigliato arrivare con scarpe chiuse e qualcosa di pesante, anche se fuori fa caldo. Una proposta forte e diversa. Sabato 6 giugno, Galleria Rifugio di Monfalcone.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, macchina per caffè De'Longhi Magnifica Evonext, tua a 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
7: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
9: Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
8: E per la pulizia delle facciate?
9: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
10: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
9: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Tropicarium Park a Jesolo. Vi aspettiamo per vedere da vicino tantissimi animali e per fare un viaggio nella natura.
6: Aperto tutti i giorni dalle 10, ultimo ingresso alle 18.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Padova. Ritmo italiano.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

0: Radio Padova.
1: Sei il primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, l'ultimo desiderio che la notte mi culla. Max Pezzali, eccoti.

Punti Eventi e D'Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico imperdibile concerto italiano. Rod Stewart, acquista i biglietti su Ticket One, scopri di più su www.duepuntieventi.com.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: bellissimo.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che amerai.
2: E allora forza, coraggio e avanti, cerchiamo il modo di attraversarle.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
7: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: ogni sabato dalle 22. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.